vado forse, mi vado forse, mi tu voglia. Condrò, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, vere, v

0: 5 minuti fa. In effetti è vero, è andata nella nostra sartoria, ha preso alcune cose e si è inventata un vestito. Yes, you create everything. I mean, you are the woman.
1: I think right now my wife.
0: What a beautiful dress. I have to turn around. So,
2: yes. Earlier, the surroundings were opaque.

se si pensa troppo al futuro si pensa alla fine della vita, quindi non le piace. You are born to be on a stage. Lei è nata per stare in uno...

0: pensiero così particolare la imbarazzava quando era una ragazza.
1: Ah, yes. I used to look like a little black fly.
0: Perché lei assomigliava a una piccola mosca che volava nera.
1: But in Jamaica they have the black flies and they have lights, they light up.
0: Certo.
1: They call them fireflies.
0: Ah,
1: and that
0: forse
1: was my
0: tu
1: nickname.
0: Parli delle lucciole. Ah,
1: sì.
0: Bellissimo. E lei si sente una lucciola giamaicana.
1: My nickname.
0: Ecco, la chiamavano lucciola.
1: Conosce?
0: Conosce, sì, la lucciola. Si accende la luce, sì. Listen, last question. Listen, lei ha fatto 007.